gli abbracci, dai un addio anche se sai che un pretesto non basta, che un amore non si lascia, la ragione non segue il cuore, tu ne soffrirai.